Ti voglio fare l'amore con me, una canzone leggera sempre al niente. Ti voglio fare l'amore con me, una ricetta di pasta al dente.